0: Hai tiri ti trauma, moja.
1: Come on.
0: Hai tiri ti tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Hai tiri ti tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Hai tiri tiri tiri ti trauma. Suena la sirena. Batieron la puerta.